0: wamanzere menyavere e waverekira 09 94 06 75 18
1: utse 04 22 68 85 5 sanwanandaye
0: nerio eshe watosunga tame
2: oui.

0: mastique.
1: Mono mulia shorangi, ama verni, ama mastique. Awa kabu ebiro bia kwa shombao, ebiuma na manyumba.
2: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plaskone.
3: Esiri fasere, okutuwa tukatu mikokosho garaje shame toka.